0: le nuvole, le nuvole.
1: Scusa compadre, io non sto per il dia al completo come andare in Argentina, non puoi dire che rico!
2: Tu figlio tu amor, tu so che tu mi hai necessitato, sperando sto io per ti.
1: Bueno compadre, dile a Gianni che paghi los belline.
3: Casa lo che mi llevo.
4: Ciao!
3: Anda a pagar los belline, mejor oye.